parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: dice che tu il bello non lo fa.
1: Allora sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.